kuku ha ikemo ikemo obu nebi no come to pasurobi obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo tata chime obu gibi hambo